ora vole vakuvalilisa nyose vakuya vavo osasa kukara singanyo sino mutedo mapata ntura gumbo utano membo tundu mongo karuvira mwale sonda hakonguro vamgori kadio sili kulira kweli kyo sili.